vento senza vento, è l'estate dell'amore, è l'estate che ti giuro, è l'estate che verrà, chissà se ancora ci saremo, è l'estate che mi arrendo per non ripensarci più, è l'estate che ti sposo mentre rido senza fiato.